Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

5 o'clock in the morning.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Il giorno si brucia come si brucia la vita, sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita, sarà la legge complessa di questa immensa natura, sarà la forza di piangere a non lasciarti da

0: complessa di questa immensa natura sarà la forza di piangere.
1: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto che ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus Nova.
1: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo, per vendicare l'uccisione di José del Castillo, dava il via alla

0: 4,237 km orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla, in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale.

pentito non sei, figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio.

0: Ehi.
1: Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione

0: A due minuti un libro, io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri. Ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla, in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

0: pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Nova.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di Ichnos, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da Ichnos, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: More music in the mix.
5: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore.

stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Chiederà su amore, lavoro e denaro.
1: Prodotto da cartomanti europei
2: Le Stelle di Azus
0: e disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le Stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
3: Le Stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guida

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
7: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Non riesco a capire. Sono persone.
1: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
1: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Questa è
5: Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao da anche dal Buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

0: saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora, siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Boscaiolo!
1: Maurillo! Ma lo dici sul serio?
0: Sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
1: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
0: No, davvero, non sto scherzando.
1: Aiuto! E io cosa farò?
0: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: saluti e baci.
1: Allora siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.
2: Oh, beh, io vado a mangiare i babà.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero. E l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci 2 volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla, in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Sì, anche oggi, come di consueto, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il gran bel salto indietro nel tempo. Oggi abbiamo ricordato Bonnie Tyler, scomparsa l'8 di luglio, con questo brano del 1983, Total Eclipse of the Heart, eclissi totale del cuore. Un grazie a tutti voi per aver scelto la nostra radio. Si parte con un nuovo appuntamento con Troppo Forti. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, e ora andiamo in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

Noi ci siamo anche in questa calda estate 2026, ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è l'appuntamento con Troppo Forti, la musica veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo. Eh sì, pure il russare può diventare un reato. In Germania un uomo è stato denunciato dai vicini perché russava così forte da non farli dormire, e il giudice gli ha dato ragione perché l'uomo doveva curarsi o insonorizzare la camera.

0: Anche oggi qui all'interno di Troppo Forte ci saranno le quattro chiacchiere con un personaggio della musica italiana, ma più tardi. Per il momento arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era il 1962 quando Peppino Di Capri ci proponeva Saint-Tropez Twist.

0: Peppino Di Capri, scomparso all'età di 86 anni l'11 di luglio, potevamo mettere qualsiasi bella canzone perché ha fatto Champagne, Roberta, ma tantissime altre canzoni, Luna Caprese, Un grande amore, niente più, e noi però l'abbiamo voluto ricordare con questa hit estiva, Saint-Tropez Twist.
1: Troppo forti!
2: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL Cieli Blu.
3: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
2: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

in questo pazzo mondo ne succedono veramente di cotte e di crude, e prima sembrava solo una moda confinata ai social, ma ora i Therrien sono usciti allo scoperto anche nelle piazze, e a Buenos Aires si è svolto un raduno decisamente fuori dal comune, decine di ragazzi e ragazze tra maschere realistiche, code e movimenti a quattro zampe hanno dato vita a una scena che ha lasciato molti passanti tra stupore e divertimento. Negli ultimi mesi il fenomeno dei Therrien ha conosciuto una crescita sorprendente in Argentina. Si tratta di persone che affermano di identificarsi sul piano psicologico o spirituale con animali non umani. La tendenza è esplosa soprattutto su TikTok e ha superato i 2 milioni di contenuti, con l'Argentina che guida la classifica dei paesi latinoamericani. E secondo diversi media internazionali, il raduno di Buenos Aires ha regalato immagini davvero insolite: chi indossava una maschera da beagle e correva sull'erba a quattro zampe, chi affrontava percorsi a ostacoli imitando i movimenti

0: la propria età equivalente a 2 anni e 2 mesi in anni canini, ma nonostante questo la ragazza sottolinea di condurre una vita del tutto normale.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti! Troppo Forti!

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Conservate le medicine nelle scatole. Perché è sempre meglio conservare i medicinali dentro le loro confezioni originali? Tanto per cominciare, perché molti farmaci temono la luce. Poi perché sulla scatola è sempre riportata la data di scadenza, all'interno della confezione, infine, oltre alla medicina, c'è anche il bugiardino, cioè il foglietto con le istruzioni, che è sempre bene avere a portata di mano per poterlo consultare. Capi neri a lungo, come fare? Cosa si deve fare perché i capi d'abbigliamento neri non sbiadiscano ma conservino il più a lungo possibile il loro colore? È presto fatto, ponete a bollire dell'acqua con l'aggiunta di un pugno di foglie di edera oppure di spinaci. Immergete quindi i capi scuri dopo averli lavati e sciacquati molto bene. Lasciateli a bagno per una ventina di minuti, strizzateli e fateli asciugare all'ombra. Cipolla antiodore. Quando si fanno verniciare gli stipiti e gli infissi, spesso in casa permane un odore intenso che può dare fastidio. Per eliminarlo del tutto, collocate in ogni stanza una ciotola colma di sale, fino e cipolla tritata mischiati. Trascorsi 2 giorni, butterete via tutto, anche l'odore sgradevole.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Rachele e ci propone il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
5: Soundcheck, prove di successo.

0: La protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, la cantautrice Rachele Setti, in arte Rachele, ci ha proposto il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

0: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
2: Io sono presente ed è presente anche Ali. Ci sei?
3: Ciao.
2: Come va?
3: Ciao a tutti. Tutto bene, grazie.
2: Tutto a posto? Tutto bene, caldo, ma no, andiamo avanti.
3: Esatto.
2: Poi dopo ce ne pentiremo quando sarà freddo, diremo, oh, ma caldo, vorrei un po' di caldo.
3: Quando faceva caldo.
2: Allora, sempre così, noi umani non ci accontentiamo mai. Ascolta, invece tu ti stai accontentando di quello che ti capita in questo momento, musicalmente parlando?
3: Ma no, diciamo così. Nel senso, apprezzo tutto quello che sta arrivando in questo momento, però sicuramente si punta sempre più in alto, quindi diciamo sono tutti pezzettini che poi andranno a costruire, insomma, una torre, io la chiamo così, una scalinata verso l'alto, speriamo.
2: Ah, certo, te lo auguriamo. Tu hai iniziato giovanissima, se non sbaglio, a 16 anni?
3: Sì.
2: E quanti ne hai? 17?
3: Ora ne ho 22 e ho iniziato a 16 anni in realtà a fare i primi contest importanti, diciamo così, perché io ho sempre cantato anche da prima dei 16 anni, ho fatto anche un po' di concorsini piccolini prima dei 16, ma giusto per, diciamo, iniziare un po' a entrare in quello che è il mondo un po' più professionale, chiamiamolo così, del canto, non è solamente cantare in casa, al karaoke, in un bar, quindi ho cercato poi di inserirmi nei contest per intanto crescere artisticamente e umanamente, poi per confrontarmi con giudici, avere dei consigli per migliorare, insomma sempre così, per capire un po' meglio il mondo, che tipo di mondo è. Mi sono incuriosita, diciamo, intorno ai 16 anni, sì. E da là ho partecipato a tantissimi concorsi, veramente tanti, ho perso il conto e ho avuto il piacere anche di aver partecipato anche a dei concorsi importanti che mi hanno fatto crescere e mi hanno dato tantissimo a livello proprio sia artistico che umano anche. Sono molto contenta del percorso che sto facendo e spero che ce ne saranno anche altri di questo tipo.
2: Certo, noi te lo auguriamo. Ascolta, ma quando è invece che hai scritto, hai iniziato a essere anche autrice dei tuoi pezzi? Da subito?
3: Allora, guarda, sì, il primo pezzo, se non sbaglio, l'ho fatto proprio a 16 anni.
2: Ah.
3: Sì, proprio a 16 anni ho fatto il mio primo pezzo, che è un pezzo completamente diverso da quelli che faccio adesso, perché era un pezzo swing, pensa, completamente diverso dal mio genere che attualmente è il pop, perché era un periodo in cui cercavo un po' la mia strada, quindi giravo tra stili e stili e cercavo quello che mi piacesse di più, e quindi in quel momento mi piaceva tantissimo lo swing, lo stavo studiando, avevo come esempio Simona Molinari. Ti dico questo, mi piaceva tantissimo in quel momento e quindi diciamo che ho voluto un po' ispirarmi a lei e fare questa canzone swing. Poi ovviamente con il tempo ho capito che in realtà la mia strada non era proprio lo swing, ma ovviamente ci si arriva con il tempo.
2: Certo, piano piano. Invece Stanca di che cosa parla?
3: Stanca è appunto l'ultimo mio pezzo, l'ultimo mio inedito. E, diciamo che parla di un aspetto dell'amore che spesso è poco discusso, di cui ne parla poco, ovvero il fatto che l'amore non è sempre rose e fiori, no? Non è sempre così romantico. A volte l'amore può stancare, può essere stancante, può essere difficile amare, soprattutto quando magari hai al tuo fianco una persona che non combatte con te, diciamo, contro le difficoltà che ci saranno durante il percorso all'interno di una relazione, no? E quindi Stanca parla di questo. È nato da un'esperienza personale, ma parla di questo e diciamo spero di farci vedere un aspetto diverso da ogni persona. Spero che ogni persona arrivi, diciamo, un punto di vista differente, pur rimanendo su questa linea generale, perché vorrei che poi l'ascoltatore ci vedesse un po' anche la sua storia personale, ecco.
2: Ora l'ascoltiamo, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi, eh?
3: Va bene.

0: Ali con Stanca qui all'interno di Troppo Forte. Anche il video è molto bello, cioè, sai, ma tu combatti veramente?
1: Sì.
0: Ah, sì.
1: Non sapevo se ti mandano anche il video. Sì, io in quel video ho combattuto veramente. E ti dirò, io non ho mai preso a cazzotti un sacco da box, mai, in tutta la mia vita. E diciamo che per fare quel video ho preso lezioni per un'oretta, un'oretta e mezza, per avere un minimo di impostazione, no, tecnica.
0: Sì.
1: E quindi è stata proprio un'avventura anche un po' formativa, ma mi sono divertita tantissimo a girare quel videoclip, è stato proprio bello, diciamo, provare a mettermi nei panni di un pugile.
0: No, pensavo che avessi veramente saltato su quel ring più di una volta, perché ti ho visto decisa così al sacco, capito?
1: Sì, perché a un certo punto ci ho preso gusto, quindi ho iniziato proprio a continuare, ho detto vabbè, io non mi fermo, tu riprendi, io vado.
0: E hai fatto bene, veramente molto bella questa canzone.
1: Grazie.
0: Stanca, ragazzi, lei è lì, giovanissima, 22 anni, beati te, veramente, io non mi ricordo di aver avuto mai 22, sì, quando ho iniziato a far radio ne avevo 22, pensa un po', qualche anno fa.
1: Ammazza.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima che poi ti farò qualche altra domanda, l'artista in questione, tu questa volta, deve pagare pegno, sei pronta?
1: Ah,
0: dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, vabbè, questa è una novità, mi hai colto alla sprovvista.
0: Vai.
1: Che ne sai di me, di quante volte ho dato, di quanto forte ho

0: stanca. Perché l'amore stanca. Anche se è bello stanca. Amarti a volte stanca, stanca.
1: Gli applausi tutti per te, ma non solo gli applausi, sempre.
2: Troppo forte.
1: Abbiamo anche il timbro di Troppo Forti, perché questo è proprio un nostro marchio, questo qui di far canticchiare live a cappella l'artista di turno. È una cosa che
0: è bella questa cosa.
1: Che al momento, da 20 anni a questa parte, so che lo faccio solo io al telefono, poi non so se qualche un altro.
0: È molto bella, guarda, ti faccio i complimenti, è una bella cosa, inaspettata, mi hai colto allo sprovvisto.
1: Sì, perché non lo sa nessuno, poi tanti mi dicono, ma potevi dirmelo prima, dopo leviamo tutto la suspense, la cosa bella, no? Che c'è anche un po' l'imbarazzo. Ascolta, sarai anche live, proporrai la tua musica live in quest'estate?
0: Sì, diciamo che attualmente mi sto più concentrando sullo scrivere e sull'appunto avere nuova musica pronta per l'inverno, diciamo così. Perché appunto l'obiettivo è quello di pubblicare il più possibile e il prima possibile per arrivare magari a un EP o un album, però sicuramente farò anche dei live quest'estate, portando sia i miei 3 brani, perché attualmente ne ho 3, e sì, ovviamente anche un repertorio di cover, perché appunto non avendo abbastanza brani inediti per coprire un intero live completamente inedito, diciamo che porto anche delle cover, sempre ovviamente in linea con il mio genere, però sì, diciamo farò anche qualche live.
1: Ci fai qualche nome degli artisti delle tue cover?
0: Allora, delle mie cover io porto spesso, appunto come ti dicevo, dei generi che assomigliano al mio, comunque che si avvicinano un po' al mio genere, quindi diciamo Annalisa, Elodie, Dua Lipa, anche Gloria Gaynor, anche qualcosa del passato, Raffaella Carrà, diciamo mi muovo un po' qua e là, però cerco di rimanere sul pop, pop dance, ecco.
1: Certo. Oh, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, mi trovate su TikTok, su Instagram e su YouTube come In Arte Ali, tutto attaccato, Ali su Spotify e Eleonora Ali su Facebook, ancora la mi chiamo con il mio nome e cognome, ma presto anche quello cambierà solamente in Ali, però attualmente è Eleonora Ali.
1: Ok, io ti ringrazio Eleonora, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà il nuovo singolo.
0: Grazie mille.
1: Ciao,
0: grazie,
1: alla prossima.
0: Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao.
3: Troppo Forti con Alex De C.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domani.

0: ascoltando
1: Troppo Forti.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate,

0: bandiera gialla è stato un locale simbolo dell'estate degli anni 60 e poi è stato questo grande successo firmato da Gianni Pettenati.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
2: Troppo forti!
3: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL cieli blu.
4: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.
1: Canzoni d'estate.
2: Era l'estate del 1999 quando questi ragazzi, capitanati da un giovanissimo Cesare Cremonini, ci proponevano 50 special. Luna Pop.

con questa doppietta di canzoni d'estate siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Vi aspetto, se ne avrete voglia e tempo, la prossima volta sempre qui. Ciao ciao!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante e cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domenica.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale, Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico, Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è motivazione giornaliera.
7: Quando la spinta arriva dal digitale.

0: Diciamo che anche la voglia di alzarsi dal letto riceve un upgrade intelligente.
1: Parliamo di AI e motivazione giornaliera.
2: Sono pillole di AI.
0: E in questo lunedì io direi che è un tema necessario, considerando specie che la mia motivazione ogni mattina parte da zero, come la batteria del mio telefono.
1: Almeno il telefono lo ricarichi in mezz'ora, no?
0: Sì, quando mi ricordo. Comunque l'intelligenza artificiale sta diventando un coach personale tascabile. Studia abitudini, ritmi e perfino quando sei più distratto.
1: E ti manda aiuti mirati, frasi, obiettivi, reminder intelligenti.
0: Tipo, ehi, non rimandare la sveglia per la terza volta.
1: Ehi, quella notifica è da segnalare come bullismo.
0: Perfetto, app come Finch o Abitica trasformano la motivazione in un gioco.
1: Completare una task diventa come far crescere un animaletto o un personaggio.
0: E non vuoi deluderlo quando ti guarda con quegli occhioni digitali.
1: Io pure, piuttosto faccio davvero stretching.
0: Altre app tipo Fabulous o Mindset costruiscono routine personalizzate con musica, voce e contenuti modellati sul tuo umore.
1: Ci sono mattine in cui lei ti accarezza e ti dice

0: Colpo.
1: La I aiuta anche sul piano emotivo. Esercizi di gratitudine, mini meditazioni, ricordi dei tuoi successi.
0: È come qualcuno che ti dice: ehi, guarda che non sei messo così male.
1: Se lo dico io a me stesso non funziona.
0: Se te lo dice la I, magicamente o magari sì.
1: Alcuni sistemi stanno imparando a leggere postura, espressioni ed energia.
0: E se ti vede giù, ti propone attività leggere.
1: Se ti vede carico, ti spinge sugli obiettivi più impegnativi.
0: È un personal trainer emotivo con meno urla, forse.
1: E poi c'è la parte motivazione di coppia, app che creano sfide condivise su passi, risparmi, attività.
0: Tipo, oggi niente procrastinazione, domani premio pizza.
1: In quel caso diventerai campione mondiale di produttività.
0: Ovviamente bisogna stare attenti a non dipendere troppo dalla tecnologia. La motivazione vera arriva da noi.
1: Sì, anche se a volte va svegliata a colpi di notifiche.
0: O di caffè.
1: Quindi, hai motivazione giornaliera, routine, smart supporto, personalizzazione ed un po' di energia extra.
0: Perché anche se la giornata è lunga, basta un piccolo passo per farla partire meglio.
1: O una notifica.
0: O qualcuno che ti dice che ce la farai.
1: Ma fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories
1: of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Si parte amici, ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo pronti per un altro viaggio nella musica dance del passato, la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, tanto bel ritmo, tanto buon ritmo degli anni 70, 80 e 90. Per noi che c'eravamo è un ritorno agli anni della nostra giovinezza e per chi invece non c'era e vuole capire cosa si ballava 30, 40, 50 anni fa, questo è il programma giusto. Facciamo un po' la storia della dance. Partiamo dal 1983. Sì, dai. Lui era uscito qualche mese prima, nella primavera di quell'anno, con To Meet Me, nell'autunno, rieccolo con A Taste of Love. Stiamo parlando di Dan Harrow. Produzione milanesissima questa della coppia inossidabile di produttori discografici dance di quel periodo, Turati and Chieregato. L'etichetta, la Hall Records.

E questo era Dan Harrow in apertura del nostro appuntamento di Let the Music Play, amici, con A Taste of Love. Ne fece seguito Mad Desire, poi Bad Boy e tanti altri successi che il buon Dan, Future Brain ad esempio, ha realizzato tra il 1983 e il 1988-89. Poi si è fermato per un po' di anni e dopodiché è tornato nel 2021, se non vado errato. Va bene amici, l'appuntamento con Let the Music Play è partito, allora vediamo di continuarlo, no? Rimaniamo con le battute piuttosto alte, piuttosto elevate, che per il decennio degli anni 80 comunque erano queste, difficilmente erano un pochino più veloci. Al limite ci può stare i Dead or Alive con You Spin Me Around Like a Record. Ma adesso non parliamo di quello, siamo nel 1989. Una grande voce, un grande personaggio americano. Sì, va bene, lo sappiamo che ha radici americane, ma lei è italiana, ma lei è americanissima. Stiamo parlando di Liza Minnelli. Questo è stato un ottimo successo. Uscito tra l'altro in pieno periodo house, il che non era facile.

Lorenzo Minnelli nel 1989, come vi dicevo qualche minuto fa, era uscita con questa Losing My Mind, produzione by i Pet Shop Boys, che poi bissarono questo successo nel 1990 con un altro pezzo scritto per lei, Don't Drop Bombs, ma non siamo qui per parlare di questo. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino all'interno di Let The Music Play. Questa prima parte ce la giocheremo tutta con la dance commerciale degli anni 80. All'inizio della seconda parte ci sarà un tuffo nel decennio degli anni 70 con la disco degli anni 70. Poi ritorneremo ad un brano di commerciale anni 80 per completare il tutto con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Gli ultimi 17 minuti di Let The Music Play saranno invece ad appannaggio della dance degli anni 90. Ed ora è scritto sotto Marco Mari, vi regala un grande singolo del 1985. Beh, Self Control di Raf non ha certo bisogno di presentazioni.

Questa, ragazzi, era la mitica Self Control di Ruff, 1985. Questa è la versione 45 giri nella extended, nella seconda parte, dopo la zona mix per far uscire il pezzo. C'è un tratto della canzone molto interessante che però in pochi conoscono, perché generalmente il disco nella versione 45 non la comprende perché è più breve, e nella versione lunga veniva mixato molto prima, quindi... Però è una parte rappata che a me è sempre piaciuta parecchio. Se avete la extended o se volete cercarvela su YouTube, ve la potete ascoltare tranquillamente. Intanto noi stiamo correndo verso la conclusione di questa prima parte. Torniamo oltre manica. Prima eravamo oltreoceano, è vero, con Liza Minnelli, anche se prodotta dagli inglesissimi Pet Shop Boys. In questo caso siamo con Mel & Kim. La produzione non è dei Pet Shop Boys, ma è dei tre moschettieri londinesi Stokeiken e Waterman. Nel 1987 le due sorelline Mel & Kim uscivano con questa Respectable. Anch'esse reduce come denaro dal loro primo successo nell'86, intitolato Showing Out. E chi c'era sa qual è stato Showing Out come brano, come successo. Bene, io adesso mi taccio perché altrimenti me la gioco tutta e voi non ve l'ascoltate.

0: ragazzi, lo sapevo che eravamo lunghi. La dobbiamo tagliare, Respectable di Malen Kim. Andiamo in pausa.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Eccoci entrati amici nella parte centrale del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80 e degli anni 90, che però nei prossimi 4 minuti e mezzo diventerà la musica dance degli anni 70, o meglio la disco degli anni 70. Già ragazzi, quando veniva realizzata ancora con strumenti musicali veri, non sintetizzati, non campionati, quindi la batteria aveva il suo batterista, la chitarra o il basso aveva il bassista o il chitarrista, il pianoforte il pianista, i violini naturalmente perdonatemi, i suonatori di violino ovvero i violinisti e via discorrendo, insomma. Era grande musica. Con questo non voglio dire che era la migliore in assoluto, però ragazzi, c'erano ancora gli strumentisti veri, non c'era un sintetizzatore, non c'era un campionatore o un computer che pilotasse tutto. Detto questo, io ho già rubato anche troppo tempo alla musica. Andiamo con questo singolo che ci riporta ad un grande periodo della musica di discoteca. Siamo insieme a questa meravigliosa canzone di CJ & Company. Che dico CJ & Company? Questa è Team From Shaft. Chissà poi perché mi è venuto in mente CJ & Company. Ma è veramente misterioso. Sono le amnesie che ti colpiscono quando magari sei in transagonistica. E io sono in trance musicale. Che bello che era sto

È vero, poco fa li ho nominati tutti gli strumenti, percussioni, strumenti ad arco, come ad esempio i violini, oppure a corde come la chitarra, a tasti come il pianoforte. Non ho nominato i fiati, c'erano anche le trombe con i trombettieri e i sax con i sassofonisti. Vabbè. Succede quando si improvvisa. Abbiamo ascoltato Isaac Hayes con Theme from Shaft, ma adesso noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo la musica disco degli anni 70 e ritorniamo per qualche minuto con la commerciale anni 80 insieme a Hot and Cold. Questo è Don't Talk About It, prima di tuffarci nella parentesi della house, ma adesso appunto Hot and Cold.

un marchio, quello di Hot and Cold, produzione italianissima che negli anni 80 ci ha regalato davvero tanti brani dance. Questo è stato solamente l'ultimo, ovvero Don't Talk About It. Qui siamo nel 1988, amici. Canzone che ha avuto il suo buon successo e che ci ha introdotto in quello che è l'appuntamento con la house music, genere musicale che ha letteralmente stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. Esatto, siamo arrivati all'appuntamento con i due pezzi house. È stato un pochino complicato, anzi decisamente complicato, introdurli all'epoca in pista, perché soprattutto alle ragazze non piacevano, però poi a forza di suonarli, insomma, o con le buone o con le cattive, nelle orecchie sono entrati. Questo è uno dei brani più duri, Ecstasy, Amnesia.

incalzante, martellante ritmo di questa canzone 101, questa era Rock to the Beat, ma con il rock non c'entrava proprio niente. Questo è stato il primo dei due singoli della house music di quest'oggi, non ci resta che andare con il secondo, eccolo qua, di tutt'altro genere, Free Man's Island, Funky for the UK.

0: con Funky for the UK di Freeman Island, l'isola dei tre uomini. Si chiude la parentesi house, amici. Ora andiamo in pausa e poi tra poco riprendiamo con la disco, o meglio la dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

I know you wanna say it. Molto bene amici, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, i 60 minuti scarsi, 51, 52, 53, quelli che sono, che però non sono più nemmeno quelli, perché ce ne sono rimasti 17 da vivere insieme per quanto concerne la musica dance del passato ed in particolare la musica dance degli anni 90. Sì, sì, signori, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro programma che prende in esame gli ultimi 10 anni del Novecento, quindi ritmi che si avvicinano un tantino a quelli che abbiamo oggi, almeno per quanto concerne le battute per minuto, la velocità delle battute per minuto. A dire la verità, questo però, pur essendo un singolo uscito nel 1991, non si avvicina molto alla dance che si ballava gli anni successivi, quindi non so, ad esempio in particolare dal 94-95 in poi. Produzione italianissima, sebbene loro siano stati o comunque fossero due DJs americani, stiamo parlando di TJ Sanders and Master Fritz. Lo pseudonimo utilizzato in questo caso è praticamente una sigla, TFM.

Funky.

un brano questo di TJ Sanders e Master Fritz, pseudonimo TFM, che comunque subiva ancora, pur essendo uscito nel 1991, delle influenze di fine anni 80, 89, in particolare 90. Tra l'altro in questa canzone c'è la parte cantata che è affidata ad un artista che ha regalato la sua voce a molti progetti degli anni 90. Stiamo parlando di Danny Losito. Aveva preso parte anche alla realizzazione di Found Love di Danny. Bene ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino ora con un altro singolo di inizi anni 90. In questo caso siamo insieme a Money Love, It's Shave.

Money Love con questo brano It's a Shave, brano come dicevo tra l'altro costruito su un singolo degli anni 70, is a Greatest Dancer degli Chic. Vabbè, comunque noi stiamo proseguendo il nostro cammino, siamo prossimi alla conclusione, abbiamo spazio ancora per un paio di canzoni. No, questo non è un lupo ululante, questa è la meravigliosa voce di Innocence. La ritroviamo quest'oggi con questo singolo proprio del 1990. Quest'oggi stiamo facendo suonare i brani dei primi anni, dei primi 3-4 anni dell'ultimo decennio del Novecento. Questa è Let's Push It. Chissà, lei ha fatto 4-5 canzoni, anzi forse anche di meno, 3. Poi è letteralmente scomparsa nel nulla, il che mi dispiace perché oltre ad essere, perdonatemi, sono un maschio, una bella figliola, aveva una voce, ragazzi, melodiosissima. Ce la godiamo con questi brani qui. Questa è Let's Push It. Lei si chiama Innocence. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia di Let's the Music Play. Sentite che classe, questo brano.

0: Radio Monte Mario, musica di gran classe. Sì ragazzi, quest'oggi abbiamo chiuso davvero con un pezzo molto sciccoso, quello di Innocence, Let's Push It. Ok amici, abbiamo terminato anche quest'oggi il tempo a disposizione di Let the Music Play, il tempo a disposizione di Marco Mari. Io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e se vi siete divertiti con la musica dance del passato, mi trovate al mio posto al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta

Lontano da lei riapre ferite mai guarite e mentre Lina si muove tra i ricordi inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente.

0: frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite. Una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Si parte, ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Siamo pronti per dare inizio, anzi lo abbiamo già avviato, ad un nuovo appuntamento col DJ Box, 60 minuti con la musica dance degli ultimi 50 anni, che apriamo con lei.

sensualissima ed elegantissima Claudio Berri, era il 1979 quando ci ha regalato questo Dancing Fever. Erano gli anni delle discoteche. Negli Stati Uniti era diventato un mantra quello di andare il fine settimana a ballare per sfogarsi, per scatenarsi, per scaricare magari la settimana o scolastica oppure lavorativa. Va bene ragazzi, salutiamo ora Claudio Berri e proseguiamo. Ora siamo negli anni Ottanta, sentite un po' che cosa ho estratto dalla valigetta del disc jockey.

Li avete riconosciuti? Era il 1985, loro parteciparono al Festival Bar insieme ad un altro grandissimo personaggio che è diventato proprio importante grazie alle estati, Sam De Marton. E beh, dietro di loro c'era Claudio Cecchetto, mica pizza e fichi, ragazzi, Via Verdi, un paio di estati ad altissimi livelli e poi l'oblio, però almeno ci sono rimaste queste due canzoni, una delle quali è il loro esordio, Diamond.

Siamo passati dal 1985 di Diamond dei Via Verdi al 1994, di The Rhythm of the Night dei Corona. Tra l'altro entrambe queste canzoni in edizione remix. Qui c'era lo zampino di Limarro, Francesco Bontempi, grande produttore, grande DJ che insomma ha contrassegnato la storia dance made in Italy degli anni 80 e degli anni 90. Due pezzi italiani, vediamo di farci stare anche il terzo, perché in tanti pensavano che il progetto Fragma fosse britannico. No ragazzi, era assolutamente italiano. Qui siamo nel 2001 e la canzone in questione porta il titolo di Tell Me You're Here. Ragazzi, vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, la valigetta del disc jockey che comprende 50 anni di musica dance dagli anni 70 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Siamo ormai entrati negli anni 2000, dopo questo motivo ce ne sarà uno successivo, sempre del terzo millennio. Poi ci attende l'Afro Time, dopodiché si riprenderà con la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Il tutto verrà completato come sempre con il disco ballato in italiano. Ma ora fragmiamo, dai!

0: chiudere la prima parte del nostro appuntamento di oggi del DJ Box, ragazzi, sono stati Don Diablo e Matt Nash con questa Starlight. Ed ora che siamo al giro di boa del nostro appuntamento, andiamo con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

0: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.
1: Dopo la Fotime, ragazzi, riprendiamo il nostro cammino ripartendo dagli anni 70 di Santa Esmeralda, Leroy Gomez.

The House of the Rising Sun, questa è la canzone di Leroy Gomez insieme a Santa Esmeralda. Sicuramente era stata meravigliosa Don't Let Me Be Misunderstood, ma ragazzi, anche questa non è mica male, ma ci mancherebbe altro. Proseguiamo il nostro cammino, anche perché siamo un pochino in ritardo sul ruolino di marcia, ma del resto siamo un po' lunghi. Perché? Perché noi cerchiamo sempre di regalarvi l'extended version, ma l'extended version poi alla fine, se sono un pochino troppo lunghe, non ci consentono di regalarvi tutte le canzoni per esteso, e succederà quello che accade quasi sempre: vedrete che qualcosa alla fine la dovremo tagliare, quindi non potremo regalarvi tutti i pezzi in extended version. Passiamo ora al 1986, anno meraviglioso per Stevie Winwood, che in quell'estate partecipa al Festival Bar con Higher Love, e successivamente, sul finire dell'estate, propone anche questa Freedom Overspill, molto più robusta, molto più grintosa e cattiva della precedente canzone, ma che ottiene un altrettanto successo strepitoso.

Il secondo singolo di oggi, dedicato agli anni 90, lo abbiamo praticamente regalato con questo DJ Choice, Don't Try to Tease Me, produzione italianissima del 1993. Bella anche la copertina del maxi single, dove c'è un meraviglioso disegno di un bicipite molto muscoloso che spezza una catena. Davvero molto molto bello. I vinili erano belli proprio per questo, perché a volte c'erano di quelle copertine disegnate che facevano davvero il fumo. E non parlo soltanto dei vinili dance, ma dei vinili in generale, anche degli album rock, eccetera. Entriamo ora negli anni 2000. Il primo dei due pezzi che ci separa dal disco Ballato in Italiano è questo di Sophie Ellis-Bextor, meravigliosa creatura.

0: E con Generate di Eric Pritz, che ho dovuto tagliare per ragioni di tempo, come fatto anche con Sofia Alice Baxter, siamo arrivati all'appuntamento con l'ultima canzone di oggi.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E con il disco ballato in italiano, quest'oggi di Baby K, arrivano i saluti di Marco Mari, perché siamo arrivati alla conclusione. Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante e cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
5: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 km orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Odifreddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero. E l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: Dal regista Christopher Nolan.
22: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
21: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
23: Andiamo!
21: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
23: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante e cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Ogni giorno
4: musica,
3: voglia.
4: Tutti i giorni
3: voglia di musica. Radio Domus Novas.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica sono scemo. It's 5 o'clock in the morning.

jolly good time. And everything is working out fine.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Nova. Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero. E l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
2: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: batteria del mio telefono.
1: Almeno il telefono lo ricarichi in mezz'ora, no?
0: Sì, quando mi ricordo. Comunque l'intelligenza artificiale sta diventando un coach personale tascabile. Studia abitudini, ritmi e perfino quando sei più distratto.
1: E ti manda aiuti mirati, frasi, obiettivi, reminder intelligenti.
0: Tipo, ehi, non rimandare la sveglia per la terza volta.
1: Ehi, ehi, ehi, quella notifica è da segnalare come bullismo.
0: Perfetto, app come Finch o Abitica trasformano la motivazione in un gioco.
1: Completare una task diventa come far crescere un animaletto o un personaggio.
0: E non vuoi deluderlo quando ti guarda con quegli occhioni digitali.
1: Io pure, piuttosto faccio davvero stretching.

0: carezza e ti dice vai piano.
1: E altre invece in cui grida Chiara, alzati e fai un caffè al tuo ragazzo.
0: Esattamente come faccio io con te.
1: I sistemi più avanzati analizzano anche come distribuisci il tempo, pause troppo lunghe, calo di ritmo, giorni top.
0: E ti dicono qual è il momento migliore per fare le cose difficili.
1: Tipo pagare le bollette.
0: O digitare l'IBAN giusto al primo colpo.
1: La I aiuta anche sul piano emotivo. Esercizi di gratitudine, mini meditazioni, ricordi dei tuoi successi.
0: È come qualcuno che ti dice, ehi guarda che non sei messo così male.
1: Se lo dico io a me stesso non funziona.
0: Se te lo dice la I, magicamente o magari sì.
1: Alcuni sistemi stanno imparando a leggere postura, espressioni ed energia.
0: E se ti vede giù, ti propone attività leggere.
1: Se ti vede carico, ti spinge sugli obiettivi più impegnativi.
0: È un personal trainer emotivo con meno urla, forse.
1: E poi c'è la parte motivazione di coppia. App che creano sfide condivise su passi, risparmi, attività.
0: Tipo, oggi niente procrastinazione, domani premio pizza.
1: In quel caso diventerai campione mondiale di produttività.
0: Ovviamente bisogna stare attenti a non dipendere troppo dalla tecnologia. La motivazione vera arriva da noi.
1: Sì, anche se a volte va svegliata a colpi di notifiche.
0: O di caffè.
1: Quindi hai motivazione giornaliera, routine, smart, supporto, personalizzazione ed un po' di energia extra.
0: Perché anche se la giornata è lunga, basta un piccolo passo per farla partire meglio.
1: O una notifica.
0: O qualcuno che ti dice che ce la farai.
1: Ma fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
2: Well, in come the thing them call Chandapal.

Benvenuti nell'estate del 1996 e siamo nella settimana che va dal 13 al 19 luglio 2026, 1996. 30 anni fa, e mica dicono scherzi, Mamma mia ragazzi, 30 anni fa, benvenuti rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra emittente. Era la magica estate del 1996, tempo zero gold, un sogno di una meravigliosa estate, la nostra, la mia, insieme. L'estate del 96, incastonata, caratterizzata dall'atmosfera sicuramente sospesa tra la fine del vecchio millennio e l'esplosione della cultura pop globale. È l'estate, amici miei, in cui abbiamo ballato tutti la Macarena dei Kaoma, da qui partiva. Abbiamo visto trionfare lo sport azzurro, semmai ce ne fosse bisogno di ricordarcelo, visto che quest'anno, insomma, che un po' meno, ecco. E abbiamo passato le serate sintonizzati sui canali Rai e Mediaset per le loro kermesse musicali, ma non soltanto, perché tanta vita, perché c'erano anche grandi serie televisive e film che ci hanno veramente appassionati. Siamo nell'anno 1996 e allora io divento maggiorenne, ve lo dico, ecco, in quest'anno qui, a dicembre prossimo, va bene? Ok. Come dico ogni settimana, in un sogno di mezz'estate, tempo zero gold, perché ha vissuto questi meravigliosi decenni. Siamo partiti dagli anni 60 fino a questi meravigliosi anni 90. Per chi c'era, per chi li ha vissuti, chi non c'era, ci siamo noi a tenerli compagnia e a farvi riscoprire, almeno così, in questa manciata di ore che ci mettono in comunicazione anche in versione podcast reloaded. 30 anni fa, amici radioascoltatori, in classifica c'erano delle signore. C'erano i Beastie Boys, Dead Death, erano gli anni degli anni 90 delle boy band, ma anche le girl band. Eh sì, perché c'erano anche le Space Girl, ecco. Un'estate da vivere insieme, estate con noi, estate 1996. Un saluto dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it, televisivamente parlando, ciao ai colleghi di Roma, e poi noi ci mettiamo tutta l'essenza.

Benvenuti nell'anno, nell'estate 1996, l'anno dello spartiacque a livello tecnologico informatico. Con il boom di internet nascevano i supporti fisici e dispositivi che avrebbero dominato il secolo successivo. La nascita di Google come progetto di ricerca. L'anno del motore di ricerca globale. Due studenti dell'Università di Stanford iniziarono a collaborare insieme nel motore di ricerca chiamato inizialmente Blackhawk, e l'idea base era rivoluzionaria: analizzare relazioni tra i siti web per catalogarli, invece di limitarsi a contare quante volte compariva una parola chiave. Da quel progetto, poco dopo, nacque il motore di ricerca più conosciuto al mondo. Nasceva Google. L'estate. L'anno magico 1996. E state con noi sulla tua antenna nazionale. Tempo Zero Gold, un sogno.

L'estate del 1996 è rimasta intrappolata nel rullo di una vecchia cassetta VHS. I colori sono sbiaditi. C'è un fruscio di fondo che somiglia alla risacca e ogni tentativo di riavvolgerla ne consuma un po' la memoria. C'era una malinconia pulita, talmente pulita che viene custodita, pulita nei crepuscoli di quell'agosto e di quel mese di luglio. Sapevamo esattamente chi fossimo e forse perché non potevamo fotografarlo, ce lo ricordiamo. Ci bastavano lo sguardo dall'alto per esistere, prima che il mondo diventasse un riflesso digitale. Questo è un magico sogno.

era l'estate dell'assolo di chitarra di Don't Look Back in Anger, Oasis. Ma ci rendiamo conto che questi pezzi musicali hanno 30 anni? Io non ci posso credere, veramente. Benvenuti, siamo nell'estate del 1996, un'estate incastonata. Avremmo salutato veramente il secolo che stava morendo senza renderci conto che le cose che conoscevamo sarebbero cambiate per sempre. Tanto per dire, questa è la meravigliosa estate del 1996 nel futuro, perché quell'anno, se mai ce ne fosse bisogno, avevamo sicuramente scavalcato la metà di quel decennio, ecco, e ci avrebbe portato sicuramente a comprendere che il mondo sarebbe cambiato per forza, sarebbe cambiato, se volete, anche drasticamente, e non ce ne rendevamo conto in quel periodo. A parte il fatto che Simone Papini avrebbe festeggiato un 18° di compleanno con certi giramenti di scatole che, non vi dico, non volevo neanche festeggiarlo al 18°. Quanti di voi, amici radioascoltatori, non hanno avuto voglia di festeggiare i 18 anni? Io i 18 anni non volevo festeggiarli, punto, basta, e mi sono festeggiato avanti. Oh, allora va bene così, ecco. Benvenuti amici, abbiamo tutti 30 anni in meno, se non c'eri noi ti portiamo in quegli anni meravigliosi. Benvenuti rigorosamente in onda, in diretta, in syndication. Non c'erano i battiti, non c'erano le varie kermesse musicali che conoscevamo, c'era ancora il Festival Bar in quell'anno, condotto da Amadeus e Alessia Marcuzzi, che tra l'altro sarebbe diventata celebre, se mai ce ne fosse bisogno, per Colpo di Fulmine, dove praticamente se ne andavano in giro con con la telecamera e con il microfono, e se ti piaceva qualcuno lo fermavi per strada. Altri tempi, comunque, il Festival Bar condotto da Amadeus e Alessia Marcuzzi, e c'era Corona, era il tempio della musica estiva. Sul palco quell'anno del 96, ecco, sfilarono pilastri della musica, ve ne di qualcuni, allora, a livello italiano e internazionale: Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa, gli Articolo 31 con Tranky Funky, muoviti Tranky Funky, movimento del Tranky Funky, c'erano i grandi grandi della musica internazionale, c'era Billy Keane, l'esordio della bomba delle Spice Girl, con appunto il pezzo che abbiamo ascoltato appena la sigla, Occhi Senza Frontiere. Giochi senza frontiere, ma anche Occhi Senza Frontiere, perché il sabato sera di Rai 1 continuava in quegli anni 90, era dominato dalle sfide tra nazioni europee, presentato da un emergente Milli Carlucci, pensate un po' voi, ecco, con i giudici che indicavano dei risultati storici. E poi tra Gennaro Olivieri e Guido Panicaldi, veramente le pazze corse nei consumi di gomma americana e le varie vasche. C'era anche però ancora Beato tra le donne, che sarebbe sopravvissuto ovviamente alla seconda metà del millennio. I grandi eventi, eventi sportivi, ma anche le Olimpiadi di Atlanta del 1996, l'evento televisivo che catalizzò veramente l'estate, riguardando appunto il commovente occasione della torcia olimpica da parte appunto degli amministratori. Gli europei di calcio del 96, giocati in Inghilterra, a giugno iniziarono, nonostante l'amara eliminazione dell'Italia. Già iniziavamo da lì, con Arrigo Sacchi tra l'altro ai gironi, le partite trasmesse sui canali, quelli della Rai, che liberi, non c'erano ovviamente le varie piattaforme, stavano arrivando comunque, perché poi quello era l'esordio anche di Stream e di Telepiù, che si fusero poi nel 2001 e diedero vita a Sky. C'erano anche le TV del pomeriggio che tenevano compagnia ai bambini, c'erano i telefilm cult, il pomeriggio di Italia 1 e il Regno dei Ragazzi, andavano in onda le avventure di Baywatch con i bagnini in costume che facevano girare la testa a tutte le ragazze. Continuava il successo dal 93 al 96, i primi grandi esordi, Beverly Hills 90210, e poi sarebbero arrivati quelli un po' più grandi, ecco, a tenerci compagnia con Melrose Place, le colonne sonore con il sottofondo, perché accanto alla TV la radio e le mitiche musicassette. Era l'avvento anche dei DVD, tra l'altro, nel 96 suonavano la ripetizione, la famosa Macarena dei Los Locos, Summer is Magic, Summer is Crazy di Alexa, e tanti grandi successi quell'anno. Tra
poco, amici radioascoltatori. Lo so che vi ho portato indietro, vi sto sbloccando come ogni settimana dei ricordi incredibili. C'erano i grandi che ci facevano compagnia, ma sì, amici radioascoltatori, e i grandi, tra l'altro, come gli Oasis che abbiamo incontrato, i quali ci hanno veramente fatto sognare. C'era però anche un certo signore, un ragazzo giovanissimo, ve lo dico, un ragazzo giovanissimo, Robert Miles, nell'estate del 1996, il quale dai ben pensanti musicali veniva un po' bacchettato, perché molti sostenevano che effettivamente fosse un musicista. Un musicista che fa musica dance. Intanto Children è ancora uno dei pezzi musicali ancora più ascoltati in streaming. Pensate che uno dei pezzi musicali, Children, ancora più remixato dai giovani ragazzi DJs che abbracciano questo mestiere. Era l'estate del 1996 e qualunque sia la radio che tu amavi, iniziavano anche le radio tematiche, quello sì, per carità, assolutamente. Ma, signori miei, le radio o comunque i vari grandi della musica non potevano non passare queste note. In mi bemolle, sentite che giro musicale, Children, una tastiera, altro che sintetizzatore. Eravamo nell'estate del 1996 per 12 settimane in classifica. Robert Miles, giovanissimo, ci faceva ballare, suonare con le grandi melodie d'estate. Anche lui fu ospite al Festival Bar di quell'anno. È un sogno di mezza estate, benvenuti. Noi stiamo vivendo l'estate di 30 anni fa, 1996, Robert Miles, Children.

7 minuti di sogno, perché questo pezzo musicale poi veniva mixato, remixato, come tuttora accade, come vi dicevo poco fa. Ma questo pezzo musicale di Robert Miles, il musicista per eccellenza, è ancora amato dalle generazioni 30 anni dopo Children, 7 minuti e 2 secondi, veramente di pura passione musicale, amici radioascoltatori. È così, mamma mia. Velocemente, prima di dare la linea alla nostra emittente per farci prendere la nostra primissima pausa, migliaia e migliaia di messaggi. C'è Simone: non hai sbloccato soltanto ricordi ma una vita intera, grazie a Genoeffa, nella pagina ufficiale. Allora c'è Federica: Simone, sto amando qualunque tipo di momento, di un sogno di mezz'estate, di tempo zero gold formato estate, grazie di esistere, grazie a voi. C'è Maddalena: ciao Simone della provincia di Firenze, volevo dirti io non ho parole, non c'ero in quegli anni, ma grazie a te li sto vivendo, me li aveva raccontati mia mamma, fateli raccontare veramente per chi li ha vissuti come ogni decennio sicuramente. Sentite qua ragazzi miei, li vedo pronti dall'altra parte del videowall, i miei colleghi dell'emittente, i registi, per farci prendere la nostra primissima pausa. Ci sentiamo tra pochissimo, frizzati lì, perché torniamo nell'estate del 1996, 30 anni fa, come fosse oggi. A tra pochissimo.

0: Radio Domus Nova.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Benvenuto, sei nell'estate 1996, l'estate di 30 anni fa.

Nell'estate del 96 c'era ancora il peso e il valore della distanza. Aspettare uno squillo sul telefono di casa o una lettera che impiegava giorni e giorni ad arrivare ci insegnava che la malinconia, prima ancora di conoscere, la solitudine. Eravamo a un passo dal futuro, eppure aggrappati ad un secolo che stava morendo. Il 1996 è stato l'anno in cui abbiamo iniziato a salutare le cose vere, senza sapere che stavamo accogliendo solo fantasmi di silicio. E il secolo stava per salutarci, ma noi avevamo fretta di un futuro che oggi è arrivato in un sogno.

funky. L'anno del 1996 avrebbe portato innovazioni, tecnologie che tuttora noi conosciamo: computer, hardware, internet, televisori e cellulari. Il debutto dello standard, ad esempio, era il 1996, con tutta la sua bellezza, la sua delicatezza. Il debutto dell'USB,

la nascita del DVD e del PC moderno. E quindi con a bordo Windows 95. Era l'estate del 1996, dove un giapponese arriva sul mercato con i primi lettori DVD, quelli commerciali.

L'Intel, il primo mouse di largo consumo. L'alba dei telefonini cellulari. Nokia sconvolge veramente il mercato. Lo domina e lo predomina. Dai cellulari della tecnologia della Nokia. 900 Communication, il primissimo Nokia GSM e il Nokia 8110, il telefono a banana, il ritorno di Steve Jobs ad Apple. A dicembre Apple annuncia l'acquisizione di Next. Milioni di dollari vennero spesi per un futuro commerciale che conosciamo anche oggi. E state con noi nell'estate del 96.

era l'estate, era l'anno del 1996, l'anno del ritorno di Steve Jobs, l'anno della clonazione della pecora Dolly. Era il 5 luglio nel laboratorio di Wilson in Svezia, il boom dei videogiochi. Nintendo 64, il 23 giugno del 1996 debutta in Giappone la console 64 bit Nintendo. Arriva nei negozi insieme a Super Mario 64, titolo che rientrava per sempre, e i giochi cambiarono volto. 1996, la nascita delle leggende. Fanno la loro primissima comparsa sul mercato saghe leggendarie. Cobom, pubblicato il primo Resident Evil. Era l'estate del 1996, era un anno speciale.

0: i campioni di incasso hollywoodiani. L'estate e l'autunno sono dominati da blockbuster di indimenticabili Independence Day, Twister, The Rocker. Cult generazionale dell'autunno esce nelle sale cinematografiche Trainspotting, Fargo, esce Survival, Sleepers. E noi in Italia avevamo un ciclone meraviglioso, il ciclone di Ceccherini e tutta la Lega Brigata Toscana. È l'anno dell'estate 1996, 30 anni, come oggi, mai più come ieri.
1: Applausi abusivi.

Eravamo nell'estate del 1996 e questo pezzo musicale rappresentava sicuramente la storia di quel millennio, perché dal lontano 1992 ne abbiamo parlato qualche settimana fa, abbiamo vissuto con la nostra macchina del tempo la meravigliosa avventura dell'anno 1992, quando compariva per la prima volta Mani Pulite, quindi Di Pietro, quindi sarebbe cambiato dalla prima alla seconda repubblica, e questo pezzo musicale di Elio e le Storie Tese rappresentava veramente l'Italia dell'epoca, che secondo molti è proprio comunque l'Italia che è rimasta quella era, cioè voglio dire, però c'era lo statale che non timbrava se ne andava in giro, quello è rimasto, c'era il primario che c'era ma non c'era, quindi era fantasma, e quindi Elio e le Storie Tese, come hanno fatto sempre, e tra l'altro hanno raccontato in maniera magistrale veramente la storia, e questa era la storia tratta dalla vita reale. L'album che abbiamo ascoltato, tra l'altro, di J-Ax, quindi Articolo 31, era contenente l'album all'interno della traccia 2030, molto profetico, perché almeno una dozzina di profezie, ecco, si sono avverate dal Covid, da questo virus che si prende tramite il sudore e ci si spara in metropolitana, insomma molto molto profetici anche loro, gli Articolo 31. Siamo con la nostra macchina del tempo, rigorosamente in onda in diretta dal 13 al 19 luglio in syndication. Se stai ascoltando la versione Reloaded, ecco qua lo spazio temporale. Eravamo in TV, certo è che siamo in TV, con i grandi successi, ma la TV anche dei ragazzi piuttosto che delle serie televisive. Da lì, dal 1996, inizia la situazione.

0: action comedy adolescenziale Comedy Sagim, nei panni della giovane streghetta Sabrina, ecco appunto Sabrina vita da strega. Settimo cielo. Questo prodotto da Universal fu il suo esordio, la serie drammatica, quindi incentrata sulle vicende della numerosa e anche particolare super tradizionale famiglia del reverendo. Come lo trovate, questi si è andato a spulciare nelle varie piattaforme televisive. La vita secondo Jim, questa serie televisiva sbarca in TV veramente in un momento di basi per la più fortunata commedia familiare. C'erano anche i cartoni animati con il laboratorio di Dexter, ma anche Hey Arnold, con le grandi sigle di Cristina D'Avena. Ma questo sì. Nel 1996, 30 anni fa, quando tutto sembrava molto più dilatato, perché il tempo sicuramente scorreva come sta facendo adesso, ma sicuramente non c'erano, l'abbiamo detto anche, no, dall'inizio degli anni 70-80, questo è un po' il filo conduttore se dovessimo iniziare un po', no, in queste estati che stiamo vivendo con la nostra macchina del tempo, essendo partiti dal 1960, insomma, il filo conduttore che prima ci si annoiava un po' di più e forse era anche meglio. Non è che non ci sia mai stata la malvivenza, piuttosto che comunque gli omicidi e quant'altro, soltanto che adesso diciamo che è molto più in maniera esponenziale. Diciamo che social e anche la cultura, perché comunque questi ragazzi non si rendono conto che per fare un reel, un weave, per avere un like in più, lo sentiamo periodicamente al telegiornale, c'è chi si toglie la vita, c'è chi uccide e mentre lo fa magari lo riprende col telefonino. Ecco, negli anni 90, 70, 60 non c'era sta roba qua. È del 1996 che cambiava tutto, perché poi qualche anno dopo, proprio all'inizio del 2000, quindi del nuovo millennio, insomma, la Nokia iniziava a farci navigare in qualche modo, seppur lentamente. Era G di GPS, G di GSM, una navigazione lentissima, però già iniziavi a scrutare un attimo comunque la rete. Era il 1996 con le prime chat. Ecco qua, da qui sarebbe cambiato tutto a livello storico e non ce ne accorgevamo noi, tra l'altro. Internet non era alla portata di tutti, ovviamente il computer ce l'avevano in pochissimi. Il cellulare, se lavoravi, se noi ragazzini, non è che ci fai col cellulare, niente, perché a quel punto ci telefonavi, al limite quel gestore telefonico lì qualche anno dopo sarebbe arrivato con Infinity. Manda il primo messaggio, poi c'era la Summer Card e Christmas Card con 1000 messaggi. Insomma, diciamo che la seconda metà degli anni 90 ci avrebbe veramente cambiato la vita e ci avrebbe portati fino a qua. Amici miei, noi siamo fino a qua, li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la seconda e ultima pausa e continueremo con la nostra macchina del tempo a viaggiare nel lontano anno 1996, 30 anni fa.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Ben trovato, stai vivendo l'anno 1996.

Estate 1996, l'estate delle discoteche all'aperto, l'estate dei drive-in, l'estate dei DJ set, l'estate della musica commerciale, l'estate dello sconfinamento della prima e la seconda metà degli anni 90, l'estate delle cartoline, l'estate di 30 anni fa, delle vecchie cabine con i primi cartoncini che ti facevano ricaricare, parlare, telefonare, dalle prime tariffe ricaricabili, dei primi GSM. Estate 1996, e allora ci sei, e state con noi sulla nostra antenna nazionale.

0: quando una donna parli di sesso, lei abbassa lo sguardo e vede se di te.
1: Errore, esto non è agriturismo, esto è, come dire, casolar de noatri.
2: Quando la natura chiama, che deve andare? L'uomo risponde un po' suo.
3: La facciamo schiattare di invidia la spagnola. Ah, andiamo in scena.
4: Natale 1995, i laureati. Natale 1996, il ciclone.
5: Ma perché non dormono a casa?
3: Io gliel'ho detta una. Vedite, vi preparo il letto. Lei invece mi ha risposto. Ma no, la vuoi dormire nell'aiola.
6: Che faccia? Vieni il telefono, ce la fare.
7: Fascista.
8: Tienes calore,
9: eh? Parecchissimo calore, davvero. E figlio quasi fo.
3: Birivi!
10: Oh! Ovvio, che ci fa? Si chiede conto?

Tanta dance anche in quel lontano 1996, anche 30 anni fa eravamo veramente nel non plus ultra della dance. Lei Alexa, Summer is Crazy, la sua grande avventura insieme ad Ice MC, di cui abbiamo parlato già anni fa, cioè settimane fa, in anni precedenti degli anni 90, sicuramente nel lontano 1996 viene sdoganato Luciano Ligabue. Luciano Ligabue non aveva all'attivo soltanto, tra virgolette, il clamoroso, il grande successo, posso dire veramente lo ha consacrato, Buon Compleanno Elvis. Tra l'altro i miei amici di classe mi regalarono il CD, tanto per dire che me lo sono, posso assolutamente ricordare, me lo sono consumato, ecco. Tracce musicali meravigliose, e anche in questo caso qualunque radio ascoltavi, in classifica per ben 20 settimane c'era, e molti locali presero anche il nome, Certe Notti.

benvenuto. Sei nell'estate 1996, The Summer Compilation, un sogno di mezza estate, un sogno lungo 30 anni, sulla tua antenna nazionale preferita.

questo è il tuo Walkman personale del 1996, è un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale, un Walkman fatto su misura per te.

In quell'estate, in quell'anno 1996, lui tra l'altro quest'anno in circolazione per il suo compleanno artistico, diciamo semplicemente 60 anni che volete che sia, ha unito e unisce milioni e milioni di persone e intere generazioni. Sapete di chi sto parlando? Molti sostengono che non abbiano lo stesso stile, che siano rock diversi, rocker completamente differenti. Parliamo di Luciano Ligabue e Vasco Rossi. Esistono probabilmente dei popoli che compongono questi due grandi artisti, sicuramente hanno uno stile differente, ma questo è un dato di fatto. Però in quell'anno non c'era soltanto Ligabue con Buon Compleanno Elvis, quindi con il singolo appena ascoltato Certe Notti, ma in quell'anno, in quell'estate, il capolavoro per eccellenza, se mai ce ne fosse bisogno, del grande Vasco Rossi, dall'altra parte, comunque sempre dalla parte della musica, con Gli Angeli.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

gli accendini tutti accesi, mi raccomando. Mamma mia, mamma mia. Vasco Rossi, gli angeli e fumi le tue Lucky Strike, che non sai quanto le maledirai. Quanto è vero, eh? Un rocker, se volete, di eccessi, che ha fatto la storia e continua a fare la storia, ragazzi. Nei 60 anni come fossero 6 giorni, 60 giorni. Meraviglia unica, splendore. Questa era la nostra macchina del tempo di questa settimana, in onda, in diretta, sulla tua antenna nazionale preferita.

Ed eccoci giunti al termine, amici radioascoltatori. Abbiamo fatto uscire qualche lacrimuccia a tutti coloro che hanno vissuto questi anni, questo anno 1996, c'è chi è nato nel 96, c'è Rodrigo che scrive: Simone, io tra una settimana compio 30 anni, proprio come quest'anno meraviglioso che ci ha raccontato, grazie ad esistere, grazie a voi. Poi c'è una gelateria che ci sta ascoltando, non siamo in fascia pubblicitaria, però va bene, grazie a te Rodrigo, Antonello, Stefano e Maria, che fate il gelato artigianale, mamma mia che voglia di gelato, che voglia di fresco. Un saluto in Sicilia, Sardegna, c'è invece a Pantelleria Marco, Ludovico, Concetta, siete veramente migliaia. Allora li facciamo, eccoli qua, li inquadriamo i messaggi in sovraimpressione, sono andati in onda, ovviamente continuano a farlo anche qua durante i saluti, ma guardate, io non vi dico nulla, guardate il contatore solo di Telegram, solo su Telegram 3812, e poi le pagine ufficiali social, grazie veramente di cuore, vi auguro una splendida settimana da trascorrere sulla nostra emittente radio televisiva, ci sentiamo la mattina qui da lunedì al venerdì in sempre in syndication, perché siamo tutti collegati la mattina con il morning show italiano, i due bagnini, i due moschettieri che d'estate diventano bagnini insieme a Giuseppe Licciardi, quindi Tempo Zero Every Day, e ovviamente La Capanna, ovviamente Selecta e tutta l'allegra compagnia dei format di Tempo Zero. Ciao amici, buon caldo, buona estate. Gold torna in Un Sogno di Mezz'estate tra 7 giorni.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.
1: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero. E l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: company store.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Ehi.
1: Dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: lunedì 13 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Odifreddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: State ascoltando Radio Domus Novas.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: vecchio e disonesta, non sento una verità. Ah,
1: ah,
0: ah,
1: ah,
0: ah.

Ma se vediamo insieme.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 13 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di precipitazioni, sia lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, sia nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con l'ondata di calore subtropicale che entrerà nella fase più intensa. Nelle pianure interne, in particolare nel Campidano e nella Valle del Tirso, le massime potranno superare i 40 gradi, raggiungendo localmente valori compresi tra 41 e 43 gradi. Lungo le coste, le brezze riusciranno ad attenuare leggermente il caldo durante le ore centrali. Tuttavia, l'elevata umidità renderà il clima molto afoso, soprattutto nelle ore serali e durante la notte. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. In sintesi, ci attende una giornata pienamente estiva, con tanto sole e caldo intenso, soprattutto nelle zone interne. Si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: letto riceve un upgrade intelligente.
1: Parliamo di AI e motivazione giornaliera.
2: Sono pillole di AI.
0: E in questo lunedì io direi che è un tema necessario, considerando specie che la mia motivazione ogni mattina parte da zero, come la batteria del mio telefono.
1: Almeno il telefono lo ricarichi in mezz'ora, no?
0: Sì, quando mi ricordo. Comunque l'intelligenza artificiale sta diventando un coach personale tascabile. Studia abitudini, ritmi e perfino quando sei più distratto.
1: E ti manda aiuti mirati, frasi, obiettivi, reminder intelligenti.
0: Tipo, ehi, non rimandare la sveglia per la terza volta.
1: Ehi, quella notifica è da segnalare come bullismo.
0: Perfetto, app come Finch o Abitica trasformano la motivazione in un gioco.
1: Completare una task diventa come far crescere un animaletto o un personaggio.
0: E non vuoi deluderlo quando ti guarda con quegli occhioni digitali.
1: Io pure, piuttosto faccio davvero stretch

0: carezza e ti dice vai piano.
1: E altre invece in cui grida Chiara, alzati e fai un caffè al tuo ragazzo.
0: Esattamente come faccio io con te.
1: I sistemi più avanzati analizzano anche come distribuisci il tempo, pause troppo lunghe, calo di ritmo, giorni top.
0: E ti dicono qual è il momento migliore per fare le cose difficili.
1: Tipo pagare le bollette.
0: O digitare l'IBAN giusto al primo colpo.
1: La I aiuta anche sul piano emotivo. Esercizi di gratitudine, mini meditazioni, ricordi dei tuoi successi.
0: È come qualcuno che ti dice, ehi guarda che non sei messo così male.
1: Se lo dico io a me stesso non funziona.
0: Se te lo dice la I, magicamente o magari sì.
1: Alcuni sistemi stanno imparando a leggere postura, espressioni ed energia.
0: E se ti vede giù, ti propone attività leggere.
1: Se ti vede carico, ti spinge sugli obiettivi più impegnativi.
0: È un personal trainer emotivo con meno urla, forse.
1: E poi c'è la parte motivazione di coppia. App che creano sfide condivise su passi, risparmi, attività.
0: Tipo, oggi niente procrastinazione, domani premio pizza.
1: E in quel caso diventerai campione mondiale di produttività.
0: Ovviamente bisogna stare attenti a non dipendere troppo dalla tecnologia. La motivazione vera arriva da noi.
1: Sì, anche se a volte va svegliata a colpi di notifiche.
0: O di caffè.
1: Quindi hai motivazione giornaliera, routine, smart supporto, personalizzazione ed un po' di energia extra.
0: Perché anche se la giornata è lunga, basta un piccolo passo per farla partire meglio.
1: O una notifica.
0: O qualcuno che ti dice che ce la farai.
1: Ma fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.

butto questi soldi come fiori freschi. So che ce ne sono molti dove ho preso questi. E le cime mi appagano, le rime mi pagano, le tipe mi amano e tu mi detesti. Improvviso come il jazz, easy

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: When the sun goes to bed,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Devo dirvi grazie, ma vi dico grazie, ma soprattutto alla regia. Questa volta la sigla l'avete mandata pulita pulita, senza interferenze da parte di chi che sia. E mi sto riferendo a Frango e a tanti altri che ogni tanto si infilano sulla mia sigla. Io sono molto geloso della sigla. Vabbè. Ciao, come state? Sono sempre qui, gran caldo, tantissimo, ma noi siamo sempre qui, sudatici, ma siamo qui, accaldati, ma siamo qui. Siamo qui dove? Su questa radio, allo stesso orario, per trasmettervi l'ennesima puntata di Chilling Me Softly Smooth Night. Io sono Patrizio Sigone e come tutte le puntate di Chilling Me Softly Smooth Night vi porto le novità dal mondo. Dal mondo della contemporary jazz, della smooth jazz, del rhythm and blues, insomma di tutto quello che c'è di bellissimo di questa meravigliosa musica. Come questo ultimo singolo, lui è Ken Navarro. Navarro con due R, mi sa tanto di italiano, perché il singolo si chiama Andiamo e andiamo a trasmettere.

e abbiamo iniziato punto con una delle ultime novità del mercato discografico. Lui, Ken Navarro, chitarrista storico della smooth jazz, ha suonato con tutti i più grandi e suona tuttora con tutti i più grandi. Un ultimo singolo, andiamo, probabilmente sta per arrivare un nuovo album. Ma il nuovo album è quello di Althea René, da cui abbiamo estratto questa Stuck on You.

0: dall'album Conspiracy Theory.
1: Questa è la musica di
2: Smooth Night.
0: E questa è la meravigliosa

0: Questo è il titolo dell'album ultimo di Chris Tendring, da cui abbiamo voluto farvi ascoltare All the Good Times, una traccia stupenda, a mio parere. E a proposito di bella musica, vi voglio parlare di un prossimo appuntamento. Si tratta di un jazz festival, la prima edizione del Maenza Jazz Festival, con la direzione artistica dell'amico Danilo Gambardella, che vado a salutare, ma soprattutto con la partecipazione di artisti di rilievo, assolutamente. Come prima edizione, il buon Danilo non si è fatto parlare dietro. Bravo Danilo! Infatti ci saranno due serate con Stefano Di Battista e Stefano Sabatini, niente po' di meno che, e poi la seconda serata con la bravissima Susanna Stivali. Insomma, un appuntamento da non perdere assolutamente, il Maenza Jazz Festival, il 24 e 25 luglio di quest'anno. E andiamo a sentire cosa c'ha da dire a proposito Stefano Di Battista.
1: Ciao a tutti, vi auguro una buona serata, mattinata e pomeriggio, e vi ricordo che il 25 luglio sarò a Maenza con il grande Stefano Sabatini al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria. Rinterpreteremo dei brani che abbiamo suonato diversi anni fa. Stefano Sabatini è un musicista straordinario e sarà un piacere per me condividere con lui quello che è stato un po' anche il mio inizio. Grazie a tutti, e per chi avrà voglia ci troverà il 25 luglio a Maenza. Grazie, arrivederci, ciao.

0: Jazz, the magic of music.
1: Sono tornato al 2004 per andarvi a prendere una delle canzoni estratte dall'album Tutto passa di Nicky Nicolai insieme a Stefano Di Battista e a Stefano Sabatini, per avere un pochino l'idea di cosa andremo ad ascoltare il 25 di luglio al Miles Jazz. Ma torniamo negli Stati Uniti, l'ultima novità di D.S. Wilson si chiama Nuance e lo ascoltiamo qui su Chill Me Softly, Smooth Night.

0: Festival, prima edizione del nostro Danilo Gambardella. Lo potete trovare su tutti i social e sul sito ufficiale del comune di Maenza. E adesso torniamo ad ascoltare qualcuno che ci ha sempre riempito il cuore, nonché le orecchie. Lowell Hopper col suo ultimo singolo.
1: Hi, this is jazz guitarist Lowell Hopper, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

come ormai hanno preso abitudine molti degli artisti, dei musicisti che sono ospiti qui a Cilimi Sofri, si presentano da soli, fanno tutto da loro, meglio così, così non faccio più niente.

0: doppia laurea, una tripla con la PL, tripla laurea. L'Incognito, gli architetti del suono, ma anche ingegneri, anche dottori del suono, la dico tutta, insomma. Gruppo straordinario che ormai da anni fa una musica jazz incredibile, mai ci stancherà.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte.
4: Chilling Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Chilling Me Softly.
3: Che aspetti? Fatti sentire.
5: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
6: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
5: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
6: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: e di ascoltare questa musica. La musica di chi? Di Isaiah T. Si chiama After Our Love, questa melodia così morbida, così fluttante che ci accompagna. Ma adesso sta arrivando una grandissima amica. Ascoltiamo che ha da dirci.
1: Hi, I'm Carol Albert and you're listening to Chillingly Softly Smooth Night.
0: Da un album del 2025 torna lei, Carol Albert. Vertical Horizon, uno dei più grandi successi.

0: E dove c'è Chilling Me Softly c'è l'eleganza. E dove c'è l'eleganza c'è Carol Albert, una compositrice, una pianista indiscussamente smooth jazz. Da questo album del 2025 che si chiamava Piece of Me abbiamo ascoltato la bellissima Vertical Horizon.
1: Questa è la musica di Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.

stata definita una delle più accreditate esponenti di quello che è il jazz spirituale, jazz dell'anima. Sto parlando di Jasmine Myra, una sassofonista britannica che effettivamente, diciamo, ha questo suono, questo modo di comporre tipicamente trascinante, emozionante, che ci coglie, ci porta in altri luoghi, in altre atmosfere. Ma voglio ricordare, approfittando appunto di quella che sono le varie sfaccettature della musica jazz, o la contemporary jazz di oggi, che questo è il posto per farvi conoscere, voi che siete giovani artisti o artisti non conosciuti. Approfittate di Chillin' Me Softly, mandate i vostri lavori, la vostra musica al numero, anche su WhatsApp se non volete l'email, vi ricordo entrambi, 327-68-52-592 il numero di WhatsApp, 327-68-52-592, oppure se volete potete anche scrivere all'email di Chillin' Me Softly, che è CMS come Chillin' Me Softly, quindi CMS Chillin' Me Softly @gmail.com. Ma adesso un altro amico. Lui è Phil Casagrande e questa è la sua Moon Glove, sempre su Chillin' Me Softly Spotlight.

che è praticamente una raccolta di grandi standard, ci ripropone Moon Groove, che era Moon Groove and Love, originariamente il vero titolo, del 1933. Chi lo eseguì per la prima volta? Benny Goodman. Ma poi è stata eseguita da tantissimi altri, addirittura cantata. Billie Holiday, per esempio, cantò Moon Groove. Ma questa è la versione di Phil Casagrande. Bellissimo, oltretutto, Phil. Complimenti!

0: Queste sono le chicche di Chillin' Me Softly. Potete mancarvele?
1: No. Dove c'è il jazz, c'è Chillin' Me Softly Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.

0: Tante sono le produzioni giapponesi per quanto riguarda la smooth jazz, contemporary jazz. Io spesso vado a cercarle e scopro che c'è tantissima produzione e tantissimi artisti bravi che ovviamente militano in questo genere di musica. Una di queste è Yuko Mabuki, una pianista e compositrice. Questo è il suo ultimo singolo, ovviamente Waves, non poteva essere altrimenti. A Chill Me Softly arrivano solo le ultime novità, ma tra le novità non ultima, quella che stiamo per ascoltare, ma la novità è il fatto che sta per arrivare il Festival Jazz di Maenza, la prima edizione. Ne abbiamo parlato prima, vi abbiamo fatto presentare qualcosa dal bravo Stefano Di Battista, che ci ha raccontato come sarà il suo Jazz Festival di Maenza. Ma adesso la seconda serata, o la prima serata, una delle due, insomma, c'è Susanna Stivali.
1: Ciao a tutti, sono Susanna Stivali, sono qui per invitarvi al Maenza Jazz Festival, un festival alla sua prima edizione. Io suonerò lì il 24 luglio e avrò l'onore e il piacere di aprire il festival. Sono stata felice di aver ricevuto l'invito del direttore artistico Danilo Gambardella, che qui non si vede mai qua. Porterò un progetto a cui sono molto legata, che si intitola Caro Chico, che mi lega alla musica brasiliana e al mondo poetico di Chico Buarque di Holanda. Sarò con dei musicisti eccezionali con i quali collaboro da tanti anni, che sono Alessandro Guissi al pianoforte, Marco Sinscalco al basso, Marco Rovinelli alla batteria. Maenza è un piccolo borgo medievale meraviglioso. Suoneremo sotto il castello baronale il 24 luglio. Vi aspettiamo.

0: questa puntata.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Stio, senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Al mondo è conosciuto come Topsy. In realtà il suo vero nome è Isaac Asumadu ed è un talentuosissimo tastierista, compositore, produttore di origine ovviamente ghanese, ma ha vissuto tanto in Inghilterra. Questo è il suo ultimo Akasha che abbiamo ascoltato qui su Chillin' Me Softly, un'altra delle tante novità che Patrizio Sigona vi porta ogni settimana in questo programma meraviglioso. Titolo tutti insieme, meraviglioso, bravissimo. Altra novità anche per Joy Rube.

0: Beh, tantissimo da raccontare della vita di questo musicista, compositore, pianista eccezionale, J-Robe. Vi dico soltanto che ha iniziato ad amare la musica come nel sottoscritto, d'altronde, perché anch'io all'età di 4 anni guardavo le vetrine delle discoteche dove si vendevano i dischi piuttosto che i negozi dei giocattoli, ma io sono strano, lo so. Comunque, tornando a J-Robe, anche lui a 4 anni rimase estasiato di un album dei Beatles, Revolver, e volle che i suoi genitori gli regalassero l'album, appunto, Sgt. Pepper, poi a seguire, e da quel momento ha mai smesso di appassionarsi alla musica e piano piano è entrato nel mondo della smooth jazz più importante, più contemporanea, ma ve lo racconto anche nelle prossime puntate. Adesso diamo spazio ovviamente alla musica, quindi ascoltiamo ancora novità.
1: State ascoltando Chilling Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.

0: E le novità non potevano non avere anche la presenza questa settimana di Johnny Lawrence con il suo ultimissimo album che si chiama Invitation to a Groove. Ma adesso vi voglio parlare di una ragazza, una giovane cantante che ha una voce meravigliosa, una voce molto soul, addirittura jazz. Lei è di origine filippina, si chiama Madeline Johnson, ma al mondo ultimamente è più conosciuta come Mads, M-A-D-Z, e ci va a presentare una delle sue ultimissime fatiche. Quindi su Cile mi soffio il piacere di presentare appunto questa novità assoluta e soprattutto una nuova amica per tutti noi, Mads Johnson con Hold at a Glance.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Cile.

Nonostante le temperature, quando ci viene voglia di ballare, balliamo, non c'è niente che ci ferma, assolutamente, come questo bellissimo, devo dire la verità, meraviglioso funky che ci ha proposto Jonathan Leslie con il suo ultimo singolo Do I Do. E vabbè, che volete fare? A proposito di calore, io vi ricordo, col caldo e col freddo, col ghiaccio e col vento, che c'è un numero di telefono, di WhatsApp, dedicato a Chilly Me Softly Small Night, a questo programma. Il numero è 327-68-52-592. Lo potete utilizzare per mandarmi gli accidenti, soprattutto gli auguri quando è il mio compleanno, ma soprattutto mandarmi i vostri brani preferiti, come quello che sta arrivando di The Brian Anderson Project, che qualcuno, se mi pare sia stato Sergio, ci ha proposto dicendo: guarda, manda questo disco in trasmissione perché vale la pena. Il brano si intitola Soul Food, il gruppo sono The Brian Anderson Project e Sergio ce l'ha consigliato.

0: E ormai ci stiamo avviando verso la fine di questa puntata di Chill Me Softly Smooth Night. Grazie Sergio per questa proposta interessante, approfondiremo poi nelle prossime puntate questo gruppo The Brian Anderson Project, ma vi voglio parlare invece di qualche realtà italiana, perché Chill Me Softly si rivolge anche a tutti i gruppi di smooth jazz, di jazz e di rhythm and blues italiani, soprattutto quelli emergenti. Sto parlando dei Cappuccio Collective Smooth, un gruppo capitanato dal chitarrista Mimmo Cappuccio, che vado a salutare insieme a Luce Annina Galiano e Cristina Massaro. Sono una nuova realtà della musica italiana, del mondo della smooth jazz, e ci hanno proposto tantissimi brani che vi farò ascoltare anche nelle prossime puntate. Ma intanto iniziamo con il primo.
1: Un caro saluto dai Cappuccio Collective Smooth a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly Smooth Night.

0: Il Cappuccio Collective Smooth di Domenico Cappuccio insieme a Cristina Massaro e a Nina Galiano ci hanno presentato It's No Easy, questo bellissimo brano. Su queste note io vi devo salutare perché il mio programma sta per concludersi, per cui vi ricordo tantissime cose e soprattutto di seguirmi e di seguirmi anche per tutta l'estate, perché sarò sempre presente, sarò sempre a questo microfono di questa radio, sempre allo stesso orario, quindi mi raccomando, appuntamento per la prossima settimana. E nel frattempo ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, ricordando loro che c'è un numero di WhatsApp che è 327 68 52 592 per scrivere la qualunque, come diceva il nostro Frango. Strano che oggi non c'è Frango, meno male che non c'è Frango. Comunque, ciao a tutti, grazie per l'ascolto, vi rimando alla prossima puntata, come dicevo, un abbraccio forte forte forte e cili mi soffli a tutti da Patrizio Sigona. Ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas.

C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas. Girls talking bad, I got them girls talking bad, I got them girls.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ionix!
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.